0: faccio un grado, sì, un contatto, mi critica perché mi chiedo che sfidaccia.
1: La larga spattura alla terra consumi, dopo la malezza che dentro la luna non vede più.